0: Emin Flash.
1: Benim matarako.
2: Fina, ipa mala panta, vetra politina.
0: Serafina del mio cuore.
3: Oh. Bene mani, bene mani.
0: No.

0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the One is good and doesn't cost very much. The restaurant. The bartender is beautiful and she makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie.
2: Dove vai? Dove vai?
1: Che non ti vedo.
2: Sai che non ti vedo.
1: Ma te poi mi avvieni, a certa ora su strada.

0: bellissimo. Mostro.
1: No, grazie. No, bevo l'acqua.
2: Vabbè. Vabbè.
1: No, come io, andate più, andate.
2: Perché? No.
1: No, davvero, no, non me la sento.

tu esta vera tua, tutte le donne che conta la sua, dalle tue figli, dalle tue figli.

0: gente tudo, é?
1: Não, magari le belle perché la sua mamma è mia. Magari lei è mia, lei è la mia mamma.
0: A bella tua, dov'era?
1: Com'è la calore della cabrina invece? Invece di comprare, no, com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, com'è la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock and never goes home. No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you my cock. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, don't say that, you know? Because maybe her mom... My mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass.
1: Invece di prendere una fonna, togli una caprina.
0: Ma chi è? Le cose bene fonna, togli una caprina. Vamo bene se ne venta, che fu mangiare l'erbetta. Le cose bene fonna, togli una caprina. Che fu mangiare l'erbetta, ma la fonna tena. La fonna è bene le buona, ma il via vopo.
1: La
0: formula è bella, le buona, ma il vino è più buono.
1: Ah, il vino è più buono.
0: Vedo che c'è la formula, metto in una ben buona.
1: Ah, la ben buona, dai, ma che male.
0: No, bello. Non è più, ma la formula te no. Bravissimo. Lo capia subito.
1: E te parate in due, cantai senta te.
0: Io sono...
1: hai la famiglia di cantori.
0: Sono un artista.
1: Cantavo i tuoi genitori.
0: Sono pidur.
1: Mette in due te.
0: Sono mestre Nugent, mestre Baguli, sono Pussi, mestre Baguli.
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantate, Ciminoni, cantate.
1: Hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Io registro, ma registro.
1: Ma canta a voi i tuoi genitori?
0: Oh, i miei genitori cantano, vieni, che la gente parte fava.
1: Canta a voi?
0: Canti mia volta, non è perché canta a me.
1: Vedete che dice?
0: Canta a me.
1: Ma mia è una festa che canta magari, come che magari è il paese
0: che canta. No, canta un sempre in giro, sì.
3: Che cazzo, ciao,
0: dove vai? Dove vai?
3: Ma parlava proprio presto. Canta, canta
0: che ti posso.
3: Sì, vero.
1: Bravi.
0: No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole.
1: No,
0: e se mamma mia volesse, non tradesse, non tradesse. E se mamma mia volesse, non tradesse da gran me. No, no, no, non te lo do perché mamma non vuole. No, no, no, non te lo do. το παιδί μα μόνο μου. Μα παρά. Βόντερα, ει, βερνά παρά, με χότσο. Ει, παραδούλ. Ει, βερνά παρά, βάρτε, βάρτε.
1: Φούστα λα φίντες.
0: Α, και σκύπο. Κίνε λα παραδούλ, είσαι μπάλα δε περλούλ. Ει, μόστρο και εκεί, μόστρο.
2: What's that? Rather than taking a woman, I would take a goat. I will eat. Rather than taking a woman, I will take a goat, the grass. But I don't want a woman. The woman is beautiful and nice, but wine is a lot nicer. Rather than taking a woman, I would rather take a bottle of wine. Rather than taking a woman, I would take socks and pants and make some money. But women are beautiful and nice, but wine is so much better. Rather than taking a woman, I would have a bottle of wine. Yeah, wine is much better. Yeah, what? Ah. You bravo. I am. You're from a family of singers. I'm an artist. No, your parents. Did they used to sing, your parents? Yeah. But did they ever record anything? Do they still sing? No, you were recording me, they didn't record themselves. My parents, they sing. Because I sing. What are you saying? Maybe a party where people sing? Where are you going? Right, go. No, I'm not going to give it to you because my mother says that I shouldn't. And if my mother did want me to give it to you, I wouldn't give it to you. If my mother told me that I can give it to you, I still wouldn't give it to you. No, I'm not going to give it to you because my mother doesn't agree with that. What? Monsters.
0: È bravissimo. Ma il suo fratello è un po' più bravo.
1: Ma tu dove hai imparato a cantare così?
0: No, io mi ho avuto a casa imparare. Adesso mi ho avuto a cantare, però se mi piace con lei che
1: a casa? Hai imparato a casa?
0: No,

0: Cos'è che dice?
1: Non so. Non capisco quello che dice.
2: No, io posso, cioè faccio delle foto con questo.
1: Questo qua registra
2: i suoni.
1: No,
0: cosa vuol dire Stefano?
1: Sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
0: Ah, li chiamano
1: Stefano. C'è il nome. Perché sì.
0: Gli abitanti della città.
1: Sì, ma anche quindi quelli che giocano. C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
0: Oh, oh, oh, oh.

0: Oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé, col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la. Beh, aspetta che ho la bocca pienissima. Vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con sì, e io mi piace questo ritmo, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare, come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. No, lo so, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini, poi ho sentito questo molto forte, che dopo un po' che, come se ti... sta succhiando tutte le forze che non ce la fai a seguire, tu vorresti tanto seguire, però non è, poi per un po' però il ritmo non è tuo, tutto questo è alto perché è gridato, il ritmo è veloce, tutto questo, e tu vuoi stare dentro però non ce la fai più ad ascoltare, hai bisogno di una cosa più non so come, però bello.